0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali informazioni da Lussino, Cherso e dintorni. A Cherso si riunisce oggi il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno ci sono 6 punti, oltre allo spazio dedicato alle domande di attualità. Tra gli altri argomenti, i consiglieri discuteranno della gestione dell'area di Sussaida. La seduta inizierà a mezzogiorno nella sala consiliare di Cherso. Un'importante promemoria per i genitori dell'area di Cherso. Oggi scade il termine per presentare le richieste di cofinanziamento per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni operativi e del materiale didattico aggiuntivo per l'anno scolastico 2026-2027. Le richieste possono essere presentate personalmente presso l'ufficio protocollo del comune oppure inviate per posta presso il comune di Cherso via Zrescog Statuta 15. Affrettatevi perché il termine per la presentazione delle richieste scade oggi 30 settembre. A Neresine si svolge oggi il Rujanski Buvljak, il mercatino organizzato per raccogliere fondi destinati al restauro del soppalco in legno della storica galleria Uljara Tauric. Saranno in vendita libri, giocattoli vintage, oggetti d'epoca ed opere d'arte a prezzi promozionali. Chi desidera può partecipare attivamente donando i propri oggetti da mettere in vendita. Oggi a Neresine, nel cortile della galleria Uljara Tauric, a partire dalle ore 15:17. Oggi termina il periodo di apertura di settembre del museo Andrea Lindaric di Martišnica. Quest'anno il museo ha presentato il nuovo allestimento Brodarstvo i Brodogradnja Martišnice, cioè trasporto marittimo e costruzioni navali a Martišnica, dedicato alla tradizione marittima e cantieristica del paese. A Ossor è aperta la 18ª edizione della mostra internazionale di caricature Oscar Fest. Il tema di quest'anno è la celebrazione sull'isola deserta. Parteciperanno 179 autori provenienti da 47 diversi paesi. I visitatori possono votare le caricature preferite. Sono inoltre esposti lavori dei vincitori dell'edizione dello scorso anno e della mostra commemorativa dedicata ad Amir Novak. Presso la Casa della Cultura di Ossor, l'evento proseguirà nei mesi di settembre ed ottobre, tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 14. L'ingresso è gratuito. A Cherso continua il programma autunnale Zres Hike and Bike e già questo sabato 3 ottobre è in programma una visita guidata in bicicletta completamente gratuita. Il percorso porta da Cherso a Dražica e dal Faro Verde per poi ritornare direttamente a Cherso. Durante il mese di ottobre seguiranno altre escursioni a piedi, mentre il programma autunnale si concluderà con il fine settimana sportivo Zres and Lošinj Trail tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. La partecipazione alla Zres Bike è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. La partenza è alle ore 9 dal Gonzo Sport di Cherso. Ed ora un appuntamento per sabato a Neresine. Alla galleria Uljara Tauric sarà inaugurata la mostra Pogledi kroz vrijeme, sguardi attraverso il tempo. Con la selezione di fotografie e cartoline d'epoca di Neresine provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. Le immagini mostrano l'antico porto di Neresine, velieri, edifici, paesaggi ed abitanti, raccontando la vita quotidiana del paese di un tempo. L'inaugurazione avverrà sabato 3 ottobre alle ore 18 presso la Galleria Ulia Ratorice di Neresine. La mostra rimarrà aperta fino al 10 ottobre. La comunità degli italiani di Lussimpiccolo comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua italiana per adulti e bambini. Inoltre sono alla ricerca di nuove coriste per il famoso coro Vittorio Craglietto. Per maggiori informazioni contattare il numero 099-327-4320 oppure scrivere una mail all'indirizzo cillusimpiccolo@gmail.com.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia: soleggiato e caldo, fino a molto caldo. Al mattino nebbia di breve durata nell'entroterra. Vento debole, moderato, da sud-est ad est, bora nell'Adriatico, nord-ovest nel pomeriggio, da sud-ovest in alcune zone lungo la costa. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 22 ed i 27 gradi.
2: A darmi da fare, ma ancora non riesco.
1: Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia con le notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
0: Il notiziario.

Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare. Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo. Se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto. Quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto. È che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali informazioni da Lussino, Cherso e dintorni. A Cherso si unisce oggi il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno ci sono 6 punti, oltre allo spazio dedicato alle domande di attualità. Tra gli argomenti, i consiglieri discuteranno della gestione dell'area di Susaida. La seduta è iniziata a mezzogiorno nella sala consigliare di Cherso. Un'importante promemoria per i genitori dell'area di Cherso. Oggi scade il termine per presentare le richieste di cofinanziamento per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni operativi e del materiale didattico aggiuntivo per l'anno scolastico 2026-2027. Il Comune di Cherso mette a disposizione 40 euro per gli alunni dalla prima alla quarta classe della scuola primaria, 55 euro per gli alunni dalla quinta all'ottava classe e 100 euro per gli studenti del primo anno della scuola secondaria. Le richieste possono essere presentate personalmente presso l'ufficio protocolli del Comune oppure inviate per posta presso il Comune di Cherso in via Zreskog Statuta 15. Affrettatevi perché il termine della presentazione delle richieste scade oggi 30 settembre. A Neresine si svolge oggi il Rujanski Buvljak, il mercatino organizzato per raccogliere fondi destinati al restauro del soppalco in legno della storica galleria Uljara Tauric. Saranno in vendita libri, giocattoli vintage, oggetti d'epoca ed opere realizzate a prezzi promozionali. Chi desidera può partecipare attivamente, portando e donando i propri oggetti da mettere in vendita. Oggi a Neresine, nel cortile della galleria Uljara Tauric, con inizio alle ore 17 fino in tarda serata. Ad Ossore è aperta la 18ª edizione della mostra internazionale di caricature Oscar Fest. Il tema di quest'anno è la celebrazione sull'isola deserta e partecipano 179 autori provenienti da 47 diversi paesi. I visitatori possono votare le caricature preferite. Sono inoltre esposti i lavori dei vincitori delle edizioni dello scorso anno ed una mostra commemorativa dedicata ad Amir Novak. Presso la Casa della Cultura di Ossor, l'evento proseguirà nei mesi di settembre ed ottobre, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 14. L'ingresso è gratuito. A Cherso continua il programma autunnale Zres Hike and Bike e già questo sabato 3 ottobre è in programma una visita guidata in bicicletta completamente gratuita. Il percorso porta da Cherso a Dražica ed al Faro Verde per poi ritornare a Cherso. Durante il mese di ottobre seguiranno altre escursioni a piedi, mentre il programma autunnale si concluderà con il fine settimana sportivo Zres and Loschen Trail tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. La partecipazione alla Zres Bike è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. La partenza è alle ore 9 dal Gonzo Sport di Cherso. Ed ora un appuntamento per sabato a Neresine. Alla Galleria Uljara Tauric sarà inaugurata la mostra Pogled di Krosvrijeme, sguardi attraverso il tempo, con una selezione di fotografie e cartoline d'epoca di Neresine, provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. Le immagini mostrano l'antico porto di Neresine, velieri, edifici, paesaggi ed abitanti, raccontando la vita quotidiana del paese di un tempo. L'inaugurazione sarà sabato 3 ottobre alle ore 18 presso la Galleria Uljara Tauric di Neresine. La mostra rimarrà aperta fino al 10 ottobre. La comunità degli italiani di Lussimpiccolo comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua italiana per adulti e bambini. Inoltre sono alla ricerca di nuove coriste per il famoso coro Vittorio Craglietto. Per maggiori informazioni contattare il numero 099-327-4320 oppure scrivere una mail a cillusimpiccolo@gmail.com. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia con le notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo per domani. Tempo soleggiato e caldo e molto caldo durante il giorno. Nebbia locale nell'entroterra al mattino, soprattutto nelle valli della Licca. Vento debole da est a moderato verso sud-est e poi la bora prevista sull'Adriatico di notte e dal mattino. Vento transitorio da nord-ovest e sud-ovest nel pomeriggio. In serata, nella parte settentrionale, la bora si intensificherà. Temperature minime mattutine per lo più tra i 5 e i 10 gradi centigradi, sull'Adriatico invece tra i 14 e i 19 gradi centigradi. Temperature massime giornaliere previste per lo più tra i 22 e i 27 gradi centigradi.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali informazioni da Lussino, Cherso e dintorni. Un'importante promemoria per i genitori dell'area di Cherso. Oggi scade il termine per presentare le richieste di cofinanziamento per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni operativi e del materiale didattico aggiuntivo per l'anno scolastico 2026-2027. Il comune di Cherso mette a disposizione 40 euro per gli alunni dalla prima alla quarta classe della scuola primaria, 55 euro per gli alunni dalla quinta all'ottava classe e 100 euro per gli studenti del primo anno della scuola secondaria. Le richieste possono essere presentate personalmente presso l'ufficio protocolli del comune oppure inviate per posta presso il comune di Cherso in via Zreskog Statuta 15. Affrettatevi perché il termine della presentazione delle richieste scade oggi 30 settembre. Ad Ossola è aperta la 18ª edizione della mostra internazionale di caricature Oscar Fest. Il tema di quest'anno è la celebrazione sull'isola deserta e partecipano 179 autori provenienti da 47 diversi paesi. I visitatori possono votare le caricature preferite. Sono inoltre esposti i lavori dei vincitori delle edizioni dello scorso anno ed una mostra commemorativa dedicata ad Amir Novak. Presso la Casa della Cultura di Ossor, l'evento proseguirà nei mesi di settembre ed ottobre, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 14. L'ingresso è gratuito. A Cherso continua il programma autunnale Zres Hike and Bike e già questo sabato 3 ottobre è in programma una visita guidata in bicicletta completamente gratuita. Il percorso porta da Cherso a Dražica ed al Faro Verde per poi ritornare a Cherso. Durante il mese di ottobre seguiranno altre escursioni a piedi, mentre il programma autunnale si concluderà con il fine settimana sportivo Zres and Loschi Trail tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. La partecipazione alla Zres Bike è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. La partenza è alle ore 9 dal Gonzo Sport di Cherso. Ed ora un appuntamento per sabato a Neresine. Alla Galleria Uliara Tauric sarà inaugurata la mostra Pogle di Krosvrijeme, sguardi attraverso il tempo, con una selezione di fotografie e cartoline d'epoca di Neresine provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. Le immagini mostrano l'antico porto di Neresine, velieri, edifici, paesaggi ed abitanti, raccontando la vita quotidiana del paese di un tempo. L'inaugurazione sarà sabato 3 ottobre alle ore 18 presso la Galleria Uliara Tauric di Neresine. La mostra rimarrà aperta fino al 10 ottobre. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua italiana per adulti e bambini. Inoltre sono alla ricerca di nuove coriste per il famoso coro Vittorio Craglietto. Per maggiori informazioni contattare il numero 099-327-4320 oppure scrivere una mail a cillusinpiccolo@gmail.com.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo per domani. Tempo soleggiato e caldo e molto caldo durante il giorno. Nebbia locale nell'entroterra al mattino, soprattutto nelle valli della Licca. vento debole da est a moderato verso sud-est e poi la bora prevista sull'Adriatico di notte e dal mattino, vento transitorio da nord-ovest e sud-ovest nel pomeriggio. In serata, nella parte settentrionale, la bora si intensificherà. Temperature minime mattutine, per lo più tra i 5 e i 10 gradi centigradi. Sull'Adriatico invece tra i 14 e i 19 gradi centigradi. Temperature massime giornaliere previste, per lo più tra i 22 e i 27 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia con le notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
0: Il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.